呢个时间仲有大概半小时咧，就到凌晨两点钟。是我哋我得你都得嘅最后一个环节啦，就係人际关系四课书，就等大家可以免费进修一下，等大家可以明白多啲，进步多啲嘅。咁啊，呢个人际关系四课书导师就係灿荣，就讲及到灿荣咧，好多时都做好多嘢，教识我哋点做啊。最近你就研究好多写 apps 嘅嘢，咁亦都係将你写 apps 嘅一啲嘅秘诀啊，点样去做法咧，係教咗啲听众朋友啦。